immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.